Hai de fame, Veliko Ruitranie! Veliko Britania! Iamăs! Outra! Hit Radio Outra!